parlai. Malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. E tu così, tu sei rimasta chiusa.

noi l'amore gioca i giochi suoi e sotto il sole in giro tondo fa cadere a terra tutto il mondo. Così non sai che da vicino forse ti passai, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. Ti ho preso in me, ma da vicino niente tu mi fai.

giro, giro, giro, tondo sotto il sole andava giù. L'amore in noi, tu bellissima figura, è sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi, noi non ci siamo innamorati mai di noi.